0: Bratski lagani, El Radio, El Radio na 97.4.
1: El mondo difficile, evita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: gradski, gradski, lagani, El Radio 974.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa, non è il cielo che hai sognato.